0: via, siete liberi, ma siete liberi, va a vedere, va a venire.
1: Manchi al sogno, 8, 8, 8, 8.